0: Sono le 7:06. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la Premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lady, Lady. La musica che cattura. Disco novità.
4: Julie insieme a Bresh, ascoltiamo Serenamente. Disco novità su Radio Lady.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
4: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
9: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
10: Questa è Lady.
11: Su Lady, Radio Compilation, Love.
4: Ed eccomi qua ancora con voi, ancora un appuntamento di Radio Compilation Love. Ogni settimana ci prendiamo quest'oretta circa per goderci l'ascolto di canzoni, solo canzoni d'amore. Questa è proprio una prerogativa di questa rubrica, solo canzoni d'amore, grandi classici di tutti i tempi, dagli anni 60 ad oggi, quindi senza distinzione alcuna, ma cercando sempre di trasmettervi grande, grande emozione. Cesare Cremonini, la prima canzone con cui partiamo è la sua Una come te. Seguiranno i Goo Goo Dolls con Iris, Geolier, canzone d'amore, e i Roxette con It Must Have Been Love. Chissà quante storie d'amore sono nate proprio con questa canzone come colonna sonora. E allora partiamo da Cesare Cremonini.

0: troppo meravigliosa, magica direi, questa It Must Have Been Love, con cui concludiamo questa prima parte. Ci risentiamo tra pochissimo dopo una breve pausa per proseguire con Radio Compilation Love. A dopo.
1: Radio Compilation Love.
2: Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
3: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
2: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
3: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
4: Lady.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me l'avevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Su Lady Radio Compilation, Radio Compilation Love. Love.
0: Ed eccomi ancora insieme per la seconda parte. Di nuovo ben trovati da Cristina. Questa è Radio Lady 97.7 FM, ma siamo ascoltabili anche con l'app, anche in streaming, e soprattutto per chi segue in maniera insomma continuativa, quindi affezionata a questa rubrica, già lo sa, insomma ascoltiamo altre quattro canzoni d'amore in questa seconda parte, partendo da un duo davvero meraviglioso che ha incantato davvero il pubblico mondiale, Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow, e poi Bee Gees, How Deep Is Your Love dagli anni 70, Calcutta con Pesto e Francesco Renga conclude l'appuntamento di oggi, meravigliosa La Luna, altro grande successo davvero italiano. Iniziamo Lady Gaga e Bradley Cooper con la loro Shallow.
10: Tell me

0: questo classico davvero della musica italiana, Francesco Renga, Meravigliosa la luna. Direi che a questo punto possiamo concludere l'appuntamento di oggi e darvi l'appuntamento, per quanto riguarda, scusate il gioco di parole, con appuntamento alla prossima settimana, come sempre qua su Radio Lady. Grazie per avermi seguita fin qui, continuate a seguire i nostri programmi. Ciao a tutti da Cristina.
1: Radio, Radio Compilation, Compilation Love, Love.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
3: Spot.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
8: Lady. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
12: Lady.
13: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
14: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
13: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
15: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
16: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
17: Niente.
16: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
12: Lady.
18: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il Vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
19: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
18: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 100 87.
19: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
18: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
19: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
18: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: 8 e 5 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
0: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giorno

su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi, per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. Questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi. Radio Lady.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Italia Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le Cose Che Vivi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano Dorazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.

0: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
1: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
2: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady.
6: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
6: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
8: Questa è Lady.
9: Good morning.
10: Buongiorno Lady.
11: Weekend.
10: La mattina con Radio Lady.

E insieme a Blanco Los Angeles, il suo nuovo singolo, vi auguro il buongiorno, buongiorno da Patrizia fino alle 12 insieme per questo sabato 12 settembre. E allora come state? Grazie ovviamente di continuare a seguire la nostra meravigliosa radio. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento anche con l'oroscopo insieme a Maya e poi anche durante la mattinata tanti appuntamenti da seguire come cucinare che bontà alle 10:35, tanta informazione, poi anche tanta buona musica. E allora proseguiamo con il nostro palinsesto, intanto 388 30 30 100 per i vostri messaggi che leggeremo a breve. Adesso Neck con Fatti Avanti Amore, poi l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro, le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone, la giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine, le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario, le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Lady. La musica che cattura.
3: Tu

0: suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
1: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
0: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Radio Lady. 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
11: Buongiorno Lady.
12: Good morning.
11: Weekend.
13: E non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

E allora, eccoci insieme, abbiamo ascoltato la canzone Magnifico, oh, che bello questo brano di qualche anno fa da parte di Fedez. E allora ancora buongiorno da parte di Patrizia, continuiamo la nostra lunga mattinata fino alle 12, intanto abbiamo anche ascoltato le informazioni del GR Traffico che ritorneranno più tardi. Allora leggiamo anche i vostri messaggi che sono arrivati al 388 3030 100. C'è il buongiorno di Rolando che scrive: buongiorno e un buon fine settimana per tutti quanti noi, grazie mille Rolando. Poi c'è il buongiorno da parte di Monica e il buongiorno anche da parte di Giuseppe che scrive: peccato per l'Empoli di ieri sera, un risultato che non meritavamo. Sì, purtroppo è arrivata anche la sconfitta ieri sera, la partita Empoli Arezzo trasmessa in diretta su Radio Ledi e purtroppo è finita con il punteggio di 0-1 e quindi l'Empoli sconfitto dall'Arezzo, ma va bene, ci rifaremo la prossima volta, non dobbiamo perdere mai le speranze, il campionato è lungo e quindi ci sono tanti momenti, ecco, per magari, ecco, per vincere ancora perché no, forza Azzurri, forza Empoli, grazie. Poi c'è anche il saluto dunque da parte di Mara che ci augura il buongiorno con una bella immagine, quindi vedo una colazione, una tazza di tè, no, forse il cappuccino, sì, e anche un cuoricino, e poi c'è scritto buon sabato, grazie mille. Continuiamo con la musica. Certe donne brillano, Ligabue.

certe donne brillano, Ligabue, e continuano ad arrivare anche i vostri saluti al 388 3030 100. C'è anche il buongiorno di Alberto. Anche a me dispiace per la sconfitta dell'Empoli, comunque ho seguito la partita su Radio Lady. Grazie, grazie mille. Continuate ovviamente a scrivere i vostri messaggi al 388 3030 100, ma facciamo anche un po' di auguri, uno sguardo veloce all'almanacco di quest'oggi. Oggi si festeggia Santissimo Nome di Maria, San Guido Pellegrino, San Silvino di Verona Vescovo e poi anche Santi Cronide, Leonzio e Serapione Martiri e anche Sant'Autonomo Vescovo e Martire. Per quanto riguarda il nome Guido, che è un nome anche piuttosto comune, l'antico germanico Guido, da guida, legno, foresta o anche lontano, è alla base del personale Widbert, dal quale deriva il nostro Guido, in Italia, dove si diffuse solo dopo il VII secolo, è documentato per la prima volta a Volterra. Oh, perfetto. Il proverbio del giorno: settembre ventoso e dorato è belle fortunato. L'aforisma del giorno: quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte. Allora, continuiamo con il nuovo singolo di J-Ax e arriva adesso con Vita, Morte e Miracoli. Moriremo.

0: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
1: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
1: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady.
3: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady.
2: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
3: Good morning.
4: Buongiorno Lady.
3: Weekend.
4: La mattina con Radio Lady.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: le 9:01.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
4: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il

0: In rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate. Il voto a settembre è un'anomalia, dice.
1: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
0: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
1: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire a al controllo.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Lady. La musica che cattura.

Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Eolie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Iscia, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
1: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
0: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
2: Lady.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Piola Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
6: Cosa c'è?
5: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da...
8: Buongiorno Lady.
9: Good morning
8: Weekend.
9: Buongiorno.

0: Te ci dividerà.
1: Ecco un'altra bella collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio. Che bello questo brano, Genova e Napoli. Intanto ringraziamo anche la nostra redazione per le news che ritorneranno poi più tardi intorno alle ore 10. Ancora buongiorno da Patrizia, 388 3030 100, ma anche 0571 77256. Stamattina appuntamento alle 10:35 con Cucinare che Bontà insieme alla nostra cara Michela Rinaldini. Allora, la notizia arriva da Alessandria: Papa Leone accetta le dimissioni del vescovo con la Tesla dopo le indagini del Vaticano. Quindi Guido Gallese saluterà ufficialmente la diocesi esattamente il 4 ottobre e andrà ad abitare altrove. La diocesi quindi di Alessandria resta temporaneamente senza pastore. Infatti Papa Leone XIV ha accolto la rinuncia del vescovo Guido Gallese e ha affidato la reggenza al vescovo della vicina Acqui Terme, Luigi Testore, quindi nominato amministratore apostolico, e quest'ultimo continuerà quindi anche a svolgere gli incarichi ricevuti in precedenza, mentre il primo sarà assistente spirituale del collegamento nazionale santuari. E noi proseguiamo con la musica. Intanto è arrivato un altro messaggino, mi fa piacere quando scrivete i vostri saluti e ci date anche vostre notizie, perché no? Quindi c'è il saluto, ecco, da parte di Romina che scrive: sto andando a lavorare ma vi ascolto tutti i giorni, siete la mia radio del cuore, la mia radio preferita. Grazie Romina, buona giornata.

0: Macremo, Serena Brancali, anche i The Colors. Che bello questo brano che abbiamo ascoltato per tutta l'intera estate, ma quante canzoni ci hanno tenuto compagnia per questa estate. I tormentoni sono stati numerosi. Allora, tornando indietro con il tempo, bisogna per esempio ricordare con diciamo così un grande giorno. Nel 1981 arrivano i Puffi in TV, quindi chi è chi non ha visto quel gruppetto di Puffi che sono davvero fantastici. Infatti è un popolo di gnomi blu che vive nel bosco in deliziose casette a forma di fungo, quindi costretto a difendersi da Gargamella, il mago irascibile, pasticcione, dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. L'ho visti tante volte in TV e quindi ricordiamo, ecco, la loro comparsa proprio in TV nel 1981. E poi, tra i tanti compleanni, tra le tante celebrità nate in questo giorno, allora permettetemi di fare dunque gli auguri a Barry White, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. Barry White, nome d'arte di Barry Eugene Carter, è stato un artista completo di straordinaria voce. Intanto ascoltiamo, per non dimenticarlo, Barry White, Let the Music Play.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's

Beh, sono tante le canzoni che Barry White ci ha lasciato come un grande tesoro, e oggi infatti sarebbe stato il suo compleanno. Lui comunque era nato il 12 settembre 1944 e purtroppo a soli 58 anni, ecco, è scomparso il 4 luglio 2003. Comunque Barry White dunque è stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore, produttore discografico statunitense, celebre soprattutto per la sua voce profonda. Ecco, Barry White fu uno dei più noti esponenti della disco music, al punto di guadagnarsi il soprannome di King of Disco. Quindi tanti auguri, anche se ovviamente non può essere tra noi, magari, ecco, ci guarda dall'alto e magari in questo momento può anche sorridere di tutti gli auguri che gli arrivano, ecco, da tutti i fan del mondo, per non dimenticarlo. Quanti artisti scomparsi, li ricordiamo nel giorno del suo compleanno e li ricordiamo sempre attraverso le loro canzoni. Adesso Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
1: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
1: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady.
0: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
2: Lady.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
7: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
9: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 0931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.
10: Weekend.
11: La mattina con Radio Lady.

professionista Annalisa, questa canzone ci ricorda l'estate del 2025. Comunque complimenti ad Annalisa, perché ogni anno, ogni estate ci regala sempre qualcosa, qualche pezzo allegro e da ballare come questo e come anche la canzone di quest'anno. 9:45 insieme fino alle 12 con Patrizia, poi vi ricordo alle 10 il nuovo aggiornamento delle news, e salutiamo anche Alessandro di Montespertoli con una bella canzone di Vasco Rossi, Gli sbagli che fai.

Vasco Rossi, gli sbagli che fai, anch'io come tante persone, ecco, volevo dare l'ultimo saluto ad Emma Bonino. Già da ieri si parla della sua scomparsa a 78 anni, comunque è stata davvero una donna che così si è dedicata soprattutto al Partito Radicale, laica, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, in politica è stata per mezzo secolo e protagonista in prima linea per i diritti. Quindi lei ha trascorso una vita, tanti anni così lottando contro intanto contro una lunga malattia, però diciamo così, la Bonino, ecco, era stata ricoverata comunque nell'ospedale di Roma il 7 settembre, era uscita, però poi c'è stata questa ricaduta. E comunque sono arrivati tanti saluti, il cordoglio anche dal presidente Mattarella, infatti ha scritto: Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. E dunque ricordiamo anche che ovviamente per l'ultimo saluto, per quanto riguardano le esequie, si svolgeranno in forma laica in commemorazione ufficiale esattamente martedì alle 12:30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, e la camera ardente per Bonino sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio esattamente domani, domenica, dalle 12 alle 19 e poi lunedì dalle 10 alle 19, e lunedì a partire dalle ore 19 in piazza del Campidoglio più Europa ha organizzato una veglia civile per consentire ai cittadini, esponenti politici e della società civile di ricordare pubblicamente Emma Bonino, e quindi ecco ovviamente, insomma, sicuramente la partecipazione di tante persone per dare l'ultimo saluto ad Emma Bonino. E noi proseguiamo con la musica, tra poco lascerò lo spazio anche alla nostra redazione per le news delle ore 10, ma intanto arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Scooby-Doo.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
1: Spot.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Lady.
2: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Lady.
3: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
6: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
3: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
6: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
4: Lady.
7: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
8: Questa è Lady. Questa è Lady.
9: Good morning.
3: Buongiorno Lady.
9: Weekend.
3: La mattina con Radio Lady.

0: le 10 e un minuto.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. All'indomani della tromba d'aria che ha colpito Sinalunga in provincia di Siena, il territorio inizia la conta dei danni e piange la scomparsa di una concittadina. La donna di 82 anni è deceduta durante l'evento atmosferico mentre si trovava a casa. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita dai vetri infranti di una finestra esplosa a causa delle forti raffiche di vento. La morte della nostra concittadina è sconvolgente anche per la drammatica fatalità con cui è avvenuta, ha detto il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. Un 26enne di origini moldave residente a Grosseto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina. La misura è stata disposta dal GIP dopo l'ultimo episodio di violenza sulla convivente, una connazionale.

0: Sfiorato il 6 al Super Enalotto a Empoli. Nel concorso di giovedì 10 settembre, come riporta Agipro News, è stato centrato un 5 da 21.879,67 euro nella città, in provincia di Firenze. La fortunata vincita è stata registrata presso la tabaccheria ricevitoria Bianconi in via Tosco Romagnola. Ricordiamo, l'ultimo 6 è da 35,4 milioni di euro ed è stato centrato il 22 maggio 2025 ad Esenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione sale così a 223,2 milioni di euro, al momento il più alto del mondo. La campagna di abbonamenti per l'Empoli Calcio si chiude con 3.829 abbonamenti. Questo è il dato definitivo della campagna Radici Profonde comunicato dal club. Un numero che va oltre la semplice statistica e che racconta il rapporto tra la squadra e il suo popolo. Dopo una stagione di Serie B, gli azzurri si preparano ad affrontare un nuovo campionato accompagnati da 3.829 tifosi che hanno scelto di rinnovare il proprio legame con l'Empoli e di esserci partita dopo partita. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Tangarong. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. E un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
1: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
1: Economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
2: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
1: Il calcio. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, l'US Open Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica che cattura.

0: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
1: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13 festa tutto il giorno e non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
1: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
6: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
7: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
5: Lady.
8: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 9806.

Ecco la meravigliosa nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Ancora buongiorno da Patrizia, ringraziamo la nostra redazione per le news che ritorneranno più tardi intorno alle ore 11, e comunque è davvero un brano meraviglioso, non solo il titolo ma anche il testo, il significato. È stata scritta questa canzone, pensate, insieme a Brunori Sas e Di Martino, e quindi è uscita alla fine del mese di agosto, e si apre quindi un nuovo capitolo di Gianna Gold. Quindi Gianna Nannini torna con Meraviglioso errore, questo nuovo singolo, ovviamente scritto non solo da lei ma anche da Brunori Sas, quindi il terzo capitolo di Gianna Gold, il progetto con cui la cantante festeggia i 50 anni dal suo primo disco dopo Panorama e America In, quest'ultimo pubblicato quindi alla fine del mese di agosto. È veramente una bella canzone, la scrittura riunisce tre voci diverse tra loro, quella di Nannini, quella di Brunori Sas e anche quella di Martino, tra i cantautori più riconoscibili della scena italiana per l'uso della lingua italiana. Quindi la produzione resta dentro la squadra di Gianna Gold, affidata a Nannini con Dardust, quindi già al lavoro su America In, e anche con gli Andy Wright. Il mixaggio invece è di Manny Marroquin. La parte sinfonica invece è stata scritta e diretta a Londra da Greenway Music. E allora noi proseguiamo con la musica, altro tormentone di questa estate 2026, Baby K con Tuca Macarena.

Baby Kay ci fa sempre ballare, divertire con le sue canzoni. Tuca Macarena, sono le 10:23, allora vi ricordo tra poco l'appuntamento anche con Cucinare che Bontà insieme a Michela Rinaldini. Per i fan di Harry Styles, comunicate le due date italiane nel 2027, sicuramente già è iniziata la corsa per i biglietti, ovviamente, quindi sarà in Italia nel 2027 per due date uniche al Circo Massimo di Roma, esattamente sabato 7 e domenica 8 agosto 2027. Harry Styles sarà in Italia al Circo Massimo di Roma, e comunque la superstar internazionale praticamente ha davvero un tour globale, quindi Together, pensate, con 25 nuove date in 12 città nel 2027, ovviamente sarà presente in Europa, nel Regno Unito, poi ovviamente avrà così accesso ad altri paesi eccetera, ma arriverà anche in Italia. Ha scelto anche il nostro paese, Harry Styles, per produrre ben due concerti unici, sicuramente con la presenza di migliaia di persone, ripeto, sabato 7 e domenica 8 agosto al Circo Massimo di Roma. Sicuramente è già stata aperta magari la vendita dei biglietti. Allora lo ascoltiamo, Harry Styles, con un grande successo dal titolo As It Was.

Eccolo, Harry Styles, As It Was. E allora partirà il suo lungo tour, ecco, in tante città, in tanti paesi d'Europa, ma anche in Italia arriverà Harry Styles con il tour Together, e quindi ha aggiunto comunque altre 25 nuove date in altre 12 città nel 2027. E comunque, a proposito della vendita dei biglietti, ecco, inizierà la prossima settimana, quindi ci sarà la corsa per accaparrarsi almeno un biglietto, soprattutto per le date di Roma, ecco, che sono esattamente il sabato 7 e domenica 8 agosto 2027 al Circo Massimo di Roma. Comunque, la vendita dei biglietti partirà a Berlino quindi mercoledì 16 settembre, mentre a Parigi la vendita inizierà lunedì 14 settembre, a Madrid inizierà la vendita lunedì 14 settembre, in Roma invece la vendita generale al pubblico inizia lunedì 14 settembre alle 16. Poi a Dublino vendita generale al pubblico inizia lunedì 14, anche a Londra la vendita generale al pubblico inizia giovedì 17 settembre. Comunque, dalla prossima settimana saranno disponibili i biglietti per il concerto di Harry Styles. Ricordatevi, la vendita generale al pubblico a Roma lunedì 14 settembre dalle ore 16, e noi andiamo avanti con la musica e poi tra poco le informazioni del GR Traffico. Intanto arrivano i Duran Duran e Save a Prayer.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
3: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì. Lady.
5: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
6: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
9: Lady.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
13: Lady.
14: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
15: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
13: Lady.
16: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
17: Questa è Lady, questa è Lady.
18: Da Radio Lady.
19: Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
20: Good morning.
21: Buongiorno Lady.
22: Weekend.
21: La mattina con Radio Lady.

0: dentro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Questo già un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà!
1: Ma che bontà! Eccoci di nuovo insieme! Michela, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno! Con la ricetta internazionale, Patrizia!
1: È vero, è vero, è vero! Oggi sabato 12 settembre, ricettina internazionale! Mi sarei intrecciata!
2: Capita! Sai quante volte capita a me?
1: Ogni tanto si intreccia questa lingua! Buongiorno Michela,
2: ti stavo ascoltando in macchina.
1: Ah, bello, bello. Sì, sì. Buongiorno Michela, buongiorno. Dove ci porti di bello stamattina?
2: Sei pronta a viaggiare 21 ore 35 minuti.
1: Non le reggo io 21 ore.
2: Ci vogliono per raggiungere la nostra destinazione oggi. E sto parlando
1: delle Hawaii.
2: Ma bravissima, siamo dall'altra parte del mondo.
1: Una località così lontana.
2: Isole Hawaii, isole.
1: Oh, che bello, che bello. Va bene, ci andremo qualche volta.
2: Costituiscono un arcipelago di 8 isole grandi, poi numerosi atolli, numerosi piccoli isolotti, nonché montagne sottomarine nel nord dell'Oceano Pacifico, a metà tra Colombia e Filippine. A vedere qua la ricetta. E allora, devo dire che, Patrizia, io credevo che questa ricetta, il Pokeball, che ormai è diffusissimo in tutto il mondo, anzi sono nate catene anche di ristoranti apposta per preparare solo ed esclusivamente questo
1: piatto
2: che è adorato, è adorato tantissimo dagli adolescenti, da persone che appunto conosco, e credevo che fosse una ricetta diciamo asiatica, comunque che appartenesse, non so, alla Cina, no?
1: Sì.
2: In realtà no, è hawaiana, ricetta hawaiana.
1: Quindi
2: perché
1: tutti vanno alle Hawaii per mangiare questo piatto.
2: Vanno alle Hawaii, ormai basta anche qui a Empoli, insomma, vai, ora non voglio fare pubblicità, ma insomma, anche vicino alla stazione, te esci dalla stazione e c'è già un ristorante poke.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Poke. Allora, è una ricetta originaria degli Hawaii. Il piatto nasce secoli fa grazie ai pescatori locali che tagliavano a cubetti il pesce appena pescato per consumarlo come pasto veloce sulle barche. Inizialmente il pesce crudo veniva condito con sale marino, alghe e frutta aromatica. Poi nel XIX secolo, con l'arrivo dei lavoratori, vedi, giapponesi e asiatici, la ricetta si è unita all'uso del riso cotto a vapore della salsa di soia. Infatti te cosa trovi? In genere il poke è questa ciotolina, no? Che le mettono subito in queste ciotoline dove te hai già la sporzionate, tipo da una parte il riso, dalla parte la verdura e poi il pesce, potrebbe essere anche il pollo la carne di manzo. E andiamo a vedere invece come fare, diciamo, almeno quello originale, una ricetta che è più simile a quella appunto hawaiana. Poke bowl. Allora, gli ingredienti: 160 grammi di riso per sushi, poi 240 grammi di acqua, 200 grammi di salmone affumicato, in questo caso non lo facciamo con il salmone affumicato, 80 grammi di edamame non è altro che il nome giapponese del baccello di soia acerbo, e sono quei baccellini, infatti, che sono simili al nostro, verdi. E si tratta infatti di un vegetale largamente usato nella cucina dell'Estremo Oriente e del Giappone. 4 ravanelli, mezzo avocado, mezzo mango, poi un po' di rucola, qualche foglietta di rucola, 20 grammi di aceto di riso, poi semi di sesamo bianchi e neri quanto basta, e per condire naturalmente la salsa di soia. Per prima cosa preparate il riso, sciacquatelo sotto l'acqua corrente in modo da eliminare tutto l'amido. Dovrete fare questa operazione per 4-5 volte fino a quando l'acqua non risulti trasparente. Scolate poi il riso dall'acqua, lasciate riposare per 15 minuti, mettete il riso in una pentola e unite l'acqua in modo che la ricopra del tutto. Coprite con un coperchio e portate l'acqua ad ebollizione. Appena inizia il bollore, abbassate la fiamma e cuocete a fuoco basso, sempre con il coperchio e senza mai mescolare, per circa 15-20 minuti, in modo che il riso assorba tutta tutta l'acqua. Seguite comunque i tempi di cottura riportati sulla vostra confezione di riso. Una volta pronto, togliete la pentola dal fuoco e lasciate riposare per altri 10 minuti, sempre con il coperchio. Rovesciate il riso in una ciotola di vetro o porcellana, unite l'aceto di riso e sgranate con una forchetta. Adagiate il riso in due ciotole per comporre la vostra poke bowl, perché gli ingredienti infatti in questa ricetta sono per due. E spolverate la superficie con del sesamo nero. Nel frattempo preparate le dame, che ricordo appunto sono questi o fagioli o baccelli, come volete chiamarli, appunto belli verdi. Se utilizzate i baccelli di edamame ve ne serviranno circa 200 grammi. Sbollentateli per 5 minuti in acqua bollente e salata, poi lasciateli raffreddare e sgranateli. Se utilizzate quelli surgelati vi basterà cuocerli al microonde per 2 minuti. Prendete 4 fette di salmone affumicato e appoggiatele sul tagliere una sopra l'altra. Tagliate il salmone prima a fette, poi a cubetti da 1 centimetro e posizionateli sopra il riso in un settore. Per 2 bowl la ricetta utilizza 8 fette di salmone. Spolverate il salmone con il sesamo bianco, inserite nei vari settori l'indamame, i ravanelli lavati e tagliati a rondelle e la rucola. Al posto della rucola potete utilizzare anche l'alga wakame, oppure spinacino o valeriana. Prendete l'avocado, dividetelo a metà ed eliminate il nocciolo. Ricavate la polpa aiutandovi in un cucchiaio e tagliatelo a fettine. Conditelo con del succo di limone o del lime in modo da preservarne la freschezza. Fate la stessa cosa anche con il mango, tagliando la polpa a cubetti e posizionate il tutto nel vostro Hawaii Poke. Il vostro poke bowl è pronto. Servitelo con l'immancabile salsa di soia, che servirà appunto per condirla. E voilà, buono. La nostra la ricetta è fatta.
1: Buono questo piatto, mi piace.
2: Quindi se lo vuoi mangiare o lo fai, oppure lo prepari, quindi scompartimenti.
1: Ecco, guarda, magari. Ci saluta anche Carla e dice:
2: ciao Carla!
1: Buongiorno, dovresti fare come Boldi quando faceva il cuoco fiorentino, panino, burro e acciughe. Hai ragione, Carla.
2: Carla, buono pane, buono. Acciughe, sì. Burro, buonissimo.
1: Panino, burro e acciughe, è vero, è buonissimo. Allora, Michela, ricordiamo i nostri contatti.
2: Allora, potete mandare le vostre ricette a michela@radiolady.it. Quindi, Carla, se hai già iscritto, magari oltre alle acciughe con burro, che sono effettivamente buonissime, sì, puoi mandarci anche un'altra ricetta. Quindi, sì, questo mi farebbe molto piacere.
1: La puoi mandare anche per WhatsApp, sì, e magari, infatti, se vuoi mandarci la foto.
2: 388 30 30 100.
1: Ecco.
2: Poi appunto scrivete a michela@radiolady.it o chiamate allo 0571 77256 o 77257. Siete su Facebook, andate alla pagina Cucinare che Bontà, oppure leggete gonews.it, che è il nostro giornale online, e a GoBlog appunto trovate sempre Cucinare che Bontà. No,
1: perfetto,
2: scusate,
1: potete
2: sbagliare.
1: Portare le vostre ricette anche qui a Ponzano, sì, in via Ponzano 82 ad Empoli, magari allegando una foto, oppure no.
2: magari, vi sfido, se fate i vostri pokeball, magari me le mandate, perché potete veramente sbizzarrirvi con la fantasia,
1: sì, sì,
2: con
1: vero,
2: le verdure, dal pesce a pure il vegetariano, sì, o con la carne, insomma.
1: Sicuramente un piatto che piace agli adulti, ma magari anche ai bambini.
2: No, soprattutto agli adolescenti.
1: Soprattutto agli adolescenti.
2: Sì, te
1: però
2: lo dico
1: insomma
2: io.
1: Secondo me è un piatto anche un po' da tutte le età, ecco, perché ci sono degli ingredienti veramente,
2: sì,
1: buoni.
2: Sì, puoi fare lo puoi.
1: Sì, sì, sì, anche se avete ospiti potete,
2: certo,
1: così
2: per
1: presentarli
2: una cosa un po' diversa, un po' più orientale appunto, sì, sì, e magari siete alle Hawaii, vi prendete una bella coroncina di fiori oppure una collana
1: e
2: di fiori.
1: Mangiate a pranzo,
2: e con la
1: cena.
2: Aloha, io con Aloha vi saluto,
1: è
2: infatti
1: vero,
2: perché
1: grazie,
2: bellissimo,
1: Michela, grazie.
2: A piedi nudi sulla spiaggia, invece a me mancherà moltissimo l'estate, so che è stata un'estate molto calda, però io adoro la sabbia, piedi scalzi e il mare,
1: però non è finita l'estate, guarda,
2: no, infatti,
1: adesso siamo a
2: domani...
1: 25-26 gradi e ci metterei la firma ad avere tutte le estati a 25-26 gradi, si sta benissimo. L'estate ancora non è finita. finita, abbiamo tutto settembre, ma sicuramente anche
2: e domani
1: ottobre.
2: Forse andrò al mare.
1: Oh, brava, fai proprio bene, sì. Vedrai che ci starai bene. Grazie Michela, l'appuntamento torna la prossima settimana, giovedì 17 settembre, con Cristina Ferniani alle 8.35. Ciao Michela,
2: ciao,
1: grazie.
2: Un bacione, ciao.
3: Cucinare che bontà, torna giovedì prossimo. Cucinare che bontà.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3 di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fare i puntati su Lazio-Milan. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Sulla fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi e saranno una 30 a ricevere la convocazione. 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662, poi le 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale la Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12.30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la 3ª finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la vedo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
6: Lady. Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady. Lady.
7: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
8: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
11: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Buongiorno Lady. Buongiorno.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra

0: Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
1: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
0: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi 2 settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono stati adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
1: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
0: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Lady, la musica che cattura.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano Dorazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
2: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
3: Ha tempo da perdere?
2: Direi di no.
3: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
2: Ma non sono socio ACI.
3: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
1: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora ora più veloce. Lady.
0: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady.
1: Lady.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Lady.
5: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
6: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
7: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
8: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
9: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
10: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
9: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
1: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.
1: Buongiorno Lady.

0: Eccoci insieme ancora alle 11:23. Beh, buon mattino, buongiorno ancora da Patrizia e continuiamo con la nostra musica. Intanto salutiamo anche Samantha, grazie della foto del tuo cagnolino. Ecco, sono in giro ma vi sto ascoltando, siete fortissimi. Grazie mille, 388 30 30 100 ma anche 0571 77 256. Adesso Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

una bella collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, che hanno così proposto questo bel pezzo che già abbiamo ascoltato da diverso tempo. 388 30 30 100 ma anche 0571 77 256 si aggiunge un altro saluto, quello di Matteo. Grazie mille, ecco, continuate ovviamente a mandarci i vostri messaggi ma anche le vostre foto e a raccontarci i vostri momenti più belli. Dispiace quando si leggono le notizie che magari, ecco, una persona potrebbe essere stata salvata se magari i medici avessero agito in un altro modo, e sto parlando proprio della morte del piccolo Domenico, quindi è una, diciamo, un argomento che è stato tanto discusso, un argomento molto ecco, che dà davvero sofferenza non solo alla mamma di Domenico ma un po' a tutte le mamme. E addirittura, ecco, ho visto un servizio ieri sera in TV, ma anche stamattina e anche ieri, insomma, l'argomento sul web, praticamente il bambino forse con un cuore artificiale si sarebbe potuto salvare. Beh, queste sono davvero parole forti, visto che i medici, ecco, all'arrivo del cuore hanno sostituito il cuore di Domenico con un altro cuore che non funzionava e che praticamente non sarebbe mai partito, già la storia la sappiamo, e invece adesso salta fuori l'argomento che se il piccolo Domenico avesse avuto come trapianto un cuore artificiale, ecco, questo lo avrebbe salvato. Infatti, secondo i periti del GIP, un collegamento tempestivo al Berlin Heart avrebbe potuto consentire un nuovo trapianto e quindi il 70% di possibilità di sopravvivenza. Quindi chissà davvero se il piccolo Domenico con un trapianto, con un cuore di cuore artificiale, sarebbe a quest'ora, ecco, tra le braccia della mamma. Questo non lo sappiamo, però secondo me, insomma, forse i medici che in quel momento hanno operato il piccolo Domenico forse si avrebbero magari, non so, preso altre decisioni, eccetera eccetera, quindi forse Domenico, il piccolo Domenico, a quest'ora sarebbe vivo. Questo non lo sapremo mai, però fatto sta che tante volte i medici sbagliano, e quindi a rimetterci sono sempre le persone, la vita delle persone, in questo caso di un povero bambino. Allora, Mango adesso come Mona Lisa.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
8: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
9: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
9: Un'emozione che non finisce mai.
3: Lady.
10: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
11: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
10: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338-9554-187.
11: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
12: Questa è Lady. Questa è Lady.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.
13: Weekend.
14: La mattina con Radio Lady.

Ecco un'altra dolcissima canzone di Achille Lauro, La città degli angeli. Bella la canzone, la musica, bello anche il testo. Sono le 11:45. A proposito di angeli, è chiaro che subito pensiamo alla Chiesa, alla nostra religione, e purtroppo è successo a Prato un'altra denuncia della diocesi, perché a Prato ancora una volta, perché non è la prima volta o il primo caso, però ancora una volta un sacerdote è stato aggredito perché ha filmato il bivacco davanti alla chiesa. Si tratta questa volta di Don Giorgio di Prato, che dopo minacce di morte, pensate, è stato colpito con una sedia dopo aver documentato alcuni episodi di bivacco e degrado sotto il portico della chiesa. Comunque atti del genere non sono praticamente, sono quasi all'ordine del giorno. Ecco, tanti ragazzi purtroppo in queste condizioni, ecco, se la rifanno anche con i sacerdoti, distruggendo anche gli oggetti dalle chiese, eccetera. Quindi questo è l'ennesima denuncia, ecco, da parte della diocesi, e questa volta è successo proprio a Prato. Noi continuiamo con la musica, tra poco anche le informazioni del meteo, però adesso arriva Madonna con un pezzo degli anni 80 che ci fa ballare Into the Groove.

0: Groove, Madonna, degli anni 80. E beh, bello questo brano, chissà quante volte lo abbiamo ballato. E parlando delle superstar femminili, facciamo gli auguri anche a Lady Gaga, perché è diventata mamma. Praticamente ci sono le foto sul web di lei, del suo compagno, quindi la pop star. Ci sono le foto con a passeggio il compagno e il piccolo stretto a lei con una fascia porta bebè. Sono davvero delle foto molto tenere, quindi Lady Gaga, anche lei è diventata mamma. Sicuramente la gioia e la felicità da parte di Lady Gaga e anche del suo compagno. Ecco, infatti vengono ritratti insieme con il piccolo bebè in braccio alla mamma, insomma stretto alla mamma con questa fascia, ovviamente, insomma, dove con questa fascia, ecco, da bambino, insomma, che lo porta stretto a lei. E in queste foto si vede anche il sorriso e la gioia di Lady Gaga insieme, insomma, al suo compagno. Sono davvero meravigliosi, sono scatti rubati alla coppia praticamente tramite diciamo la stampa inglese. E l'artista infatti appare vestita con un semplice pigiama e coperta con un largo e comodo cardigan. La coppia comunque non ha reso noto se il figlio sia frutto di una gravidanza naturale tenuta ben celata dai riflettori oppure di una maternità surrogata, come in molti suggeriscono. Fatto sta comunque che Lady Gaga, anche se non li dimostra, però ha già festeggiato i suoi meravigliosi 40 anni, insomma, quindi mi sembrava giusto dover provare l'esperienza anche di essere madre, quindi complimenti, insomma. E ovviamente un abbraccio grande a Lady Gaga, al suo compagno e anche al piccolo che lo ritrae stretto a lei con questa fascia porta bebè. Adesso le informazioni del meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
7: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
6: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 100 87.
7: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
6: Lady.
8: Riconosci questo suono? è un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
9: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
12: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
11: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me la bevo.
11: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
14: Lady. Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
15: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
16: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
17: 0571 77 256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
18: Good morning. Buongiorno Lady.

0: Buona Pesce di Martino, che bello questo brano, musica leggerissima dal Festival di Sanremo del 2021. E allora vi saluto, vi lascio adesso con la nostra redazione, vi auguro un buon proseguimento con i nostri appuntamenti, però ci risentiamo domani mattina come sempre dalle 9 in poi. Buon fine settimana a tutti, un grande abbraccio da Patrizia, ma soprattutto un buon ascolto con Radio Lady. Ciao!
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. All'indomani della tromba d'aria che ha colpito Sinalunga in provincia di Siena, il territorio inizia la conta dei danni e piange la scomparsa di una concittadina. La donna di 82 anni è deceduta durante l'evento atmosferico mentre si trovava a casa. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita dai vetri infranti di una finestra esplosa a causa delle forti raffiche di vento. La morte della nostra concittadina è sconvolgente anche per la drammatica fatalità con cui è avvenuta, ha detto il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. Un 26enne di origini moldave, residente a Grosseto, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina. La misura è stata disposta dal GIP dopo l'ultimo episodio di violenza sulla convivente, una connazionale di 37 anni. Le indagini avrebbero fatto emergere un quadro di continue violenze domestiche e vessazioni ai danni della donna. Le aggressioni nascevano spesso dall'abuso di alcol e andavano avanti dal 2025. La Guardia di Finanza di Pistoia ha intensificato durante il periodo estivo i controlli contro il lavoro nero e irregolare, individuando complessivamente 29 lavoratori, di cui 25

0: presso la tabaccheria ricevitoria Bianconi in via Tosco Romagnola. Ricordiamo, l'ultimo 6 è da 35,4 milioni di euro ed è stato centrato il 22 maggio 2025 ad Esenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione sale così a 223,2 milioni di euro, al momento il più alto del mondo. Campagna di abbonamenti per l'Empoli Calcio si chiude con 3.829 abbonamenti. Questo è il dato definitivo della campagna Radici Profonde comunicato dal club. Un numero che va oltre la semplice statistica e che racconta il rapporto tra la squadra e il suo popolo. Dopo una stagione di Serie B, gli azzurri si preparano ad affrontare un nuovo campionato accompagnati da 3.829 tifosi che hanno scelto di rinnovare il proprio legame con l'Empoli e di esserci partita dopo partita. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
1: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalù i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
2: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
1: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
2: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
1: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti della 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica.

0: Ristorazione Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
1: Lady.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Lady.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
7: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
2: Lady.
6: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
7: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
2: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
11: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
12: Questa è Lady, questa è Lady.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste ridisegna la parte superiore del corpo, donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3 di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 Fari Puntati su Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori, di questi saranno una trentina a ricevere la convocazione, 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico del dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale l'Aston Martin di Alonso. Oggi dalle 12:30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break, entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
8: Lady.
9: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
10: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
9: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
11: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
12: Lady.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Camic e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
17: Lady. Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10:35 in diretta su Radio Lady.
18: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
19: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Lady Notizie.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. All'indomani della tromba d'aria che ha colpito Sinalunga in provincia di Siena, il territorio inizia la conta dei danni e piange la scomparsa di una concittadina. La donna di 82 anni è deceduta durante l'evento atmosferico mentre si trovava a casa. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita dai vetri infranti di una finestra esplosa a causa delle forti raffiche di vento. La morte della nostra concittadina è sconvolgente anche per la drammatica fatalità con cui è avvenuta, ha detto il sindaco di Sinalunga.

0: quando complessivamente 29 lavoratori, di cui 25 completamente in nero e 4 irregolari. Le verifiche hanno interessato 4 attività economiche nella Val di Nievole e nella Piana Pistoiese e hanno portato alla contestazione di circa 280.000 euro di ricavi non dichiarati e all'applicazione di sanzioni amministrative in maniera giusvaloristica per circa 200.000 euro. Sfiorato il 6 al Superenalotto a Empoli. Nel concorso di giovedì 10 settembre, come riporta Agipro News, è stato centrato un 5 da 21.879,67 euro nella città, in provincia di Firenze. La fortunata vincita è stata registrata presso la tabaccheria Ricevitoria Bianconi in via Tosco Romagnola. Ricordiamo, l'ultimo 6 è da 35,4 milioni di euro ed è stato centrato il 22 maggio 2025 ad esempio Sano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione sale così a 223,2 milioni di euro, al momento il più alto del mondo. Campagna di abbonamenti per l'Empoli Calcio si chiude con 3.829 abbonamenti. Questo è il dato definitivo della campagna Radici Profonde comunicato dal club. Un numero che va oltre la semplice statistica e che racconta il rapporto tra la squadra e il suo popolo. Dopo una stagione di Serie B, gli azzurri si preparano ad affrontare un nuovo campionato accompagnati da 3.829 tifosi che hanno scelto di rinnovare il proprio legame con l'Empoli e di esserci partita dopo partita. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
1: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
2: Natalia Potenza, la ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalune i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
1: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
2: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
1: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
4: Nuovo singolo dei Bebausa.

0: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore. Lady
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it. Lady.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Bratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
10: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
11: One and One.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla A15 per traffico intenso rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Dopo la pubblicità ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady.
10: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
11: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
10: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
12: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
13: Lady.
5: macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
9: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
13: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
13: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
14: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
15: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
16: Cosa c'è?
15: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
18: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
19: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
1: Su Lady 5 grandi successi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano Dorazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
1: Lady. La musica che cattura.
2: Sono le 14:03.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
5: A Settefrati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
6: Momenti di terrore ore in tribunale a Udine un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
5: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa, operato d'urgenza.

0: completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Márquez e oltre 3 su Aldeguerre. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14° dopo non aver superato il Q1 alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ready!

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone, la giornata invita a rallentare

0: leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine, le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Lady.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
10: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
8: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
11: One and one.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Olie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Olie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1, direzione Firenze, c'è un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi. Direzione opposta verso Roma, attenzione a un altro veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Ci spostiamo sulla 11, Firenze Pisa Nord, Prudenza, in direzione Pisa, un veicolo in avaria tra il bivio con la 1 e Prato Est. Rallentamenti sulla A12, direzione Genova, tra il bivio con la 15, Parma La Spezia e Albiano Magra. In chiusura, per quanto riguarda i treni sulla linea Borgo-Pontassieve, vi ricordo che fino al 20 settembre vengono progressivamente riattivati i servizi straordinariamente sospesi in estate. Inoltre, dal 13 settembre tornano in circolazione 8 treni sospesi a causa dei lavori. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady.
9: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
10: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
9: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
11: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
12: Lady.
13: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
14: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
15: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
14: senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
14: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
12: Lady. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
15: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
12: Lady.
15: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
16: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
15: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
16: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
17: Questa è Lady.
18: One in-

0: One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady
1: Spot. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
1: Lady.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
1: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 0931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
3: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
2: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: Lo sport. Con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Lady La musica che cattura.

0: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
1: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
0: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
4: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
2: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
4: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: One and one, one and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
6: Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo in galleria tra Aglio e Barberino di Mugello. Disagi ancora sulla variante di Valico tra il Bivio con la 1 e Badia. Sempre in A1 direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Passiamo alla 11 direzione Pisa, si incontrano rallentamenti tra il Bivio con la 1 e Prato Est. In carreggiata opposta verso Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e Prato Est. Passiamo adesso alla Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, code tra l'Astra Signa Ginestra Fiorentina per un veicolo fermo. In chiusura per i treni, ricordo, sulla linea Borgo Pontassieve fino al 20 settembre vengono progressivamente riattivati i servizi sospesi in estate. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
2: A leggere al buio. Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
3: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
7: Lady.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22°, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal Trista di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338-9554-187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady. La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 960049.
7: Lady. Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
8: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 16 e 0 minuti. Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata, sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
3: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: Gli esteri, almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
2: Lo sport questa sera alle 21 verrà disputato al Pala Panini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
5: Julie insieme a Bresh, ascoltiamo Serenamente. Disco novità su Radio Lady.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
1: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
0: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
1: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
2: Lady.
3: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady.
2: Lady.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Firenze, in diminuzione una coda tra Chiusi e Valdichiana dopo un incidente. Sempre in direzione Firenze sulla variante di Valico, attenzione a un veicolo in avaria fermo in galleria tra il Bivio con la 1 e Badia. Passiamo alla 11 di servizi nell'area Migliarino Nord in direzione Pisa, camper service temporaneamente chiuso. Sulla Firenze Pisa-Livorno per chi proviene da Firenze, coda in uscita allo svincolo di Lastra Signa per la viabilità esterna che non riceve. In chiusura per le statali vi segnalo che la statale 65 della Futa è chiusa per un tratto a Barberino di Mugello in direzione Firenze a causa di un incidente. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Spot. Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady.
8: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
9: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
8: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
10: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
7: Lady.
11: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.

0: Radio Lady, Lady.
1: Let's go.

0: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è al chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me l'avevo.
1: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
5: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
4: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
5: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
4: Lady.
6: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
4: Lady.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
8: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
2: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: le 17 e 3 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
3: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta. 2 le persone tratte dalle macerie, una delle quali è morta.
4: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
3: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
3: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me la vedo.
1: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
4: Lady. Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte lo

0: operazione 00 pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6. Appoggi Bonsi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
1: Lady.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: One and one, one and one, uno lo vivi, uno lo ricordi,
8: uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Eolie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna. Il traffico è lento tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Rallentamenti anche per un incidente allo svincolo di Incisa Reggello, disagi in uscita in entrambe le direzioni. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze-Prudenza, ci sono lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Lavori anche allo svincolo di Empoli Ovest, sia in entrata verso Firenze sia in uscita per chi proviene da Livorno. In chiusura per i treni, ricordo questo fine settimana la circolazione sulla linea Pisa-Roma subisce modifiche per lavori di potenziamento. I regionali sono cancellati tra Grosseto e Orbetello, Civitavecchia e sostituiti da bus, mentre Frecce e Intercity subiscono deviazioni e variazioni. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
6: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
7: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
8: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
8: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
9: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
10: Lady.
11: Amore, ma come fai
10: stai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
11: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
10: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
11: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
12: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
13: Cosa c'è?
12: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da...
15: Questa è Lady.
16: One.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
1: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
3: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 0931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Ben ritrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive. Una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
3: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicola Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
2: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Lady, Lady, la musica che cattura.
5: I heard what you said.

0: tra pochi minuti. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
1: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
1: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady.
3: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady.
2: Lady.
0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
4: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
0: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
0: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente.

0: con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
1: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
2: Lady.
3: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
6: Ed eccoci qua di nuovo insieme, bentrovati da Cristina. Questa è la Hit Lady, il nuovo appuntamento settimanale con l'ascolto delle 20 canzoni più trasmesse dalla nostra emittente. Lo scopriremo tra pochissimo, insomma, quali variazioni ci sono state rispetto alla settimana scorsa e cosa è cambiato all'interno della nostra classifica. Intanto bentrovati a tutti. Allora, come di consueto, direi di partire da due canzoni che non escono dalla nostra Hit Lady, quindi non fanno più parte delle 20 canzoni più trasmesse, ma che ascolterete comunque nei nostri palinsesti odierni. Allora, salutiamo quindi Giselle con questa Dimanche Midi Pill e Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. Insomma, canzoni, specialmente quella di Tommaso, che ormai ci fanno compagnia da diverse settimane. E allora, come nelle migliori tradizioni, iniziamo subito dall'ultima posizione, la posizione numero 20, dove troviamo Karol G insieme a Manu Chao, Bajando per el Mundo.
7: Numero 20.
8: Salida del vuelo con destino a...

0: mia, sì, io vivo.
1: Carol G, ormai lo sappiamo, pseudonimo di Carolina Giraldo Navarro, cantautrice colombiana, anzi di Medellin, è considerata una delle più influenti artiste di reggaeton e Latin Trap. Ha ricevuto ben 16 candidature ai Latin Grammy Awards, ne ha 25, ed è stata candidata anche per 2 Grammy Awards, vincendone uno. Allora, tra le altre cose, in questa canzone collabora con un'icona davvero della musica internazionale, appunto, che è ovviamente Manu Chao. Questa era l'ultima posizione di questa settimana. Alla numero 19 invece troviamo Emma, anche in questo caso non è sola, è con Fabri Fibra, e li ascoltiamo con Antidroga.
2: Numero 19.

0: Emma, l'abbiamo appena ascoltata con Fabri Fibra, la posizione numero 19, questa era la loro antidroga, presente già da diverse settimane nella nostra classifica, una canzone che ha avuto un grande successo. Emma però recentemente, uscendo un po' dal contesto musicale, ha voluto dire basta alle insistenti voci che la volevano accanto a Stefano De Martino per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Ha detto: è presto per parlarne, io e Stefano ci sentiamo tutti i giorni perché siamo amici, lui non ha certo bisogno dei miei consigli, ma ancora non è, i tempi non sono maturi, quindi chissà se vedremo Emma al fianco di Stefano De Martino anche per una sola sera come co-conduttrice, o se sarà una super ospite, o se ancora sarà una delle big in gara, chissà, staremo a vedere. Nel frattempo andiamo ad ascoltare la prima vera new entry di questa settimana, andiamo ad ascoltare Giusy Ferreri che torna con Vuoto Cosmico.
1: Numero 18. Io

0: Voto Cosmico, il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che arriva a qualche mese di distanza dal suo musica classica, conferma un po' la nuova fase, insomma, musicale di Giusy Ferreri, dettata dalla sperimentazione. Insomma, è sempre la ricerca di nuovi stimoli che caratterizzano la nuova fase del suo percorso. In questa canzone, in modo particolare, è incentrata sulla fine di una relazione, sulla possibilità di rinascere lasciandosi alle spalle il passato. Ma il 2026 è un anno molto importante per Giusy Ferreri, non solo per il tour che la sta portando in giro per l'Italia almeno fino a settembre, ma il prossimo 15 settembre esce il suo primo romanzo, Le voci interrotte, un noir visionario pubblicato da Solferino, e quindi insomma debutta anche come scrittrice. Lasciamo la prima new entry di questa settimana alla numero 18 e alla 17 invece troviamo Gianna Nannini, suo grande successo America, qui è insieme con Marrakesh.
1: Numero 17.

0: il sogno americano è morto e qualcuno lo dovrà pur dire. Questo è un po' il messaggio che vuol mandare Gian, che vogliono mandare Gianna Nannini nel riproporre questo suo grandissimo, forse uno dei suoi successi più grandi insieme a Marrakesh. E la scelta di Marrakesh non è casuale, perché Gianna Nannini cercava qualcosa che spaccasse. E chi chiami quando vuoi spaccare? Uno che dice la verità. E questo è, da qui è nata la decisione appunto di coinvolgere Marrakesh. Questa era la nuova versione di America alla numero 17. Alla numero 16 invece troviamo un'altra bella collaborazione, la prima volta che lavorano insieme Gabri Ponte e Jovanotti per DNA.
1: Numero 16.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Posizione numero 16 per Gabry Ponte e DNA. D'altronde, quando due artisti che hanno segnato epoche diverse della musica italiana, raggiungendo in entrambi i campi numeri da record, decidono di condividere lo stesso percorso creativo, beh, il risultato non può certo passare inosservato. E questa DNA, questo singolo che ci sta facendo compagnia in questa estate 2026, che vede insieme per la prima volta, appunto dicevo, Gabry Ponte e Jovanotti, un incontro che ha avuto il sapore dell'evento e che arriva in un momento molto importante per entrambi: da una parte DJ e producer italiano più ascoltato al mondo, dall'altro uno degli artisti Jovanotti che più hanno influenzato l'evoluzione del pop e delle sonorità urban del nostro paese. Era la numero 16, adesso per noi arriva la prima pausa di questa Hit Lady, l'appuntamento di oggi con la classifica delle 20 canzoni più ascoltate su Radio Lady. Ci ritroviamo tra pochissimo, dove andremo a scoprire insieme la numero 15. Quindi restate su Radio Lady.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna, il traffico è rallentato tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre sulla variante direzione Bologna c'è un veicolo fermo in galleria tra Aglio e Firenzuola. Passiamo adesso alla 12 direzione Rosignano, c'è un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Sulla Firenze Pisa Livorno si raccomanda la prudenza, personale su strada tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, lavori in entrambe le direzioni. In chiusura per i treni, ricordo il guasto tecnico a un passaggio a livello tra Montecatini e Borgo Abbugiano sulla linea Firenze-Viareggio. Inoltre, per questo fine settimana, la circolazione sulla linea Pisa-Roma subisce modifiche per i lavori di potenziamento tra Grosseto e Orbetello. Per ora è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
0: Spot. Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Questa è Lady,
3: questa è Lady.
4: Hit Lady, Hit Lady.
5: Numero 5.

0: E riprende così il nostro viaggio alla scoperta delle 20 canzoni più trasmesse da Radio Lady con la Hit Lady di questa settimana in compagnia di Cristina. Ancora ben ritrovati e soprattutto siamo partiti, ripartiti anzi, dalla posizione numero 15, dove abbiamo ascoltato il duo partenopeo Nugenea con questa Carè. Abbiamo già detto appunto Carè, parola, espressione appunto napoletana che significa caduta e ben conquista, insomma ben esprime proprio il senso anche di questa canzone, la poetica del duo, cioè un intreccio di groove mediterraneo, un po' di funk dal sapore anni 80 e melodie luminose. Ma si parla poi della capacità, insomma, di rialzarsi, no? Ma anche della fragilità, del senso di smarrimento, il bisogno di trovare qualcuno che ci sostenga quando tutto sembra vacillare. Però tutto questo è trasformato in emozioni e in energia condivisa attraverso il ritmo e il ballo, il che non guasta mai. E dalla posizione numero 15 appena ascoltato andiamo a scoprire la seconda e ultima new entry di questa settimana, ovvero la canzone Hearings,
1: numero 14
0: di Malcolm Todd.

0: Hearings, canzone del cantautore americano Malcolm Todd, tratta dal suo mixtape di debutto Sweet Boy, uscito, a dire la verità, 2 anni fa, nel 2024. Ma nel 2026, quindi oggi, 2 anni dopo la sua pubblicazione, la canzone, indovinate un po', ha riacquistato popolarità grazie a TikTok. Dopo essere diventata virale, infatti, su TikTok, allora ha portato così la Columbia Records a pubblicarla come singolo per le radio. Questo per dire il potere dei social. Questa era la seconda e ultima new entry di questa settimana, ma noi proseguiamo alla posizione numero 13. Invece, eccolo qua, Harry Styles con la sua Dance No More.
1: Numero 13.

Harry Styles questa settimana nella nostra Hit Lady. Lo troviamo alla posizione numero 13 con Dance No More. Abbiamo detto, un brano disilluso che critica un mondo artificiale, un mondo distante dalle vere emozioni, e l'ispirazione nasce proprio da una frase detta da un'amica DJ che è la seguente: i DJ non ballano più. Da lì, insomma, ha voluto utilizzare anche nel testo questa frase per denunciare proprio la perdita di spontaneità e il distacco tra chi produce l'intrattenimento e chi lo vive. Quindi, insomma, una canzone piuttosto impegnata per Harry Styles. Posizione numero 12, Baby K, Tuca Macarena, e noi ce l'ascoltiamo. Numero 12.

0: Baby Kay, Tuca Macarena, il suo brano immancabile, Baby Kay, nelle nostre classifiche, soprattutto durante l'estate, quando spesso lancia i suoi tormentoni. In questo caso questo brano unisce le sonorità latinoamericane a ritmi più pop. È una canzone veloce, ipnotica, che già dal titolo richiama un immaginario culturale condiviso tra la Macarena e il Tuca Tuca. Ha fatto una sorta di crasi, Tuca Macarena. E insomma, poi la danza fa da sfondo a una storia di amore e desiderio tra incontri fugaci e baci al sapore di Coca-Cola sotto il murales di Maradona. Tuca Macarena, quindi posizione numero 12, andiamo a scoprire la numero 11, dove restiamo sempre in ambito partenopeo, perché ci sono Fabio Rovazzi con Arisa e ovviamente Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.
1: Numero 11. Vedi.

0: questa calda estate del 2026, che sicuramente non scorderemo, la costiera amalfitana ci racconta proprio questo, no? Con tre mondi rappresentati da Rovazia, Risa e Nino D'Angelo, lontanissimi, che si incontrano in questo brano fresco, leggero, pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari. Da una parte il richiamo del sud, delle famose vacanze da cartolina, dall'altra la realtà di chi invece resta a combattere contro il caldo della città, in questo caso Milano, scrollando sui social foto di tramonti vista mare. Beh, meglio evitare, insomma, di farlo. Ci prendiamo una seconda pausa, tra poco entreremo nella top 10, quindi scopriremo le prime 10 posizioni, ma adesso pausa per noi e rientreremo con la posizione numero 10. A tra poco con la Hit Lady. Hit Lady, Hit Lady.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo tre sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18:30 in campo Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21:05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sasha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina, la bielorussa per il Tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Spot. È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
3: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
4: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
7: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
10: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
9: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
11: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Lady. La musica che cattura.

0: 19 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
4: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a Lavana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
3: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Lady. La musica che cattura

La Hit Lady, la classifica ufficiale di Radio Lady. Allora, come già detto, dopo la pausa saremo rientrati con la posizione numero 10 che abbiamo ascoltato, ed è il singolo Businessman di Dito nella Piaga, una satira ironica sul mondo del lavoro, sul lavoro moderno, sulla produttività esasperata. La canzone prende in giro il linguaggio proprio aziendale, le call continue, le PEC, l'ossessione per l'efficienza costante, trasformando

0: con Baby Steps. Olivia Dean torna a raccontare con la sua sensibilità quell'universo di emozioni, relazioni e sentimenti che ha reso The Art of Loving uno degli album più apprezzati degli ultimi anni. E il brano, come appunto dice il titolo, parla di piccoli passi, baby steps, di crescita, della possibilità di costruire qualcosa nel tempo, confermando quella sua capacità di Olivia di trasformare esperienze personali e sentimenti universali in canzoni intime ma subito riconoscibili. Era la nostra numero 9, andiamo a scoprire alla posizione numero 8 questa settimana c'è Blanco, Los Angeles.
1: Vado a fuoco.
2: Numero 8.

0: Angeles, il singolo che è contenuto nell'album Ma, recentemente certificato disco d'oro, che racconta la fine di un amore attraverso l'immagine di una casa che prende fuoco dopo che è stata privata del sentimento che l'abitava. C'è anche un riferimento, insomma, a dei fatti di cronaca, perché l'apertura della canzone con la frase "vada a fuoco come Los Angeles" richiama gli incendi boschivi, tremendi incendi boschivi che, come ricorderete, colpirono l'area metropolitana di Los Angeles e la contea di San Diego nel gennaio del 2025. Posizione numero 7 invece, continuiamo a salire, dove troviamo Saif, "Parlar d'amore".
1: Numero 7.

Saif questa settimana occupa la posizione numero 7, ma sta salendo, quindi chissà la prossima settimana quale posizione occuperà. La sua Parlar d'amore, il singolo contenuto nell'album Santissimo, il primo progetto ufficiale dell'artista pubblicato a maggio, è già certificato oro. Il brano guarda molto alla tradizione della scuola genovese a cui Saif si ispira molto, da Edoardo Bennato ai grandi cantautori italiani, filtrandola però attraverso la sua sensibilità molto più contemporanea. Alla posizione numero 6, invece, prima di fare un'ultimissima pausa, troviamo lei, Anna Pepe, anche conosciuta come semplicemente Anna, con la sua Wife Girl Wasted.

0: White Girl Wasted, per chi non avesse dimestichezza, e chi di noi ce l'ha ovviamente, con lo slang anglofono, è un'espressione del gergo americano, nata negli anni 2000 e diventata virale attraverso i social e la cultura dei college statunitensi. Potremmo tradurla semplicemente come ubriaca fradicia. Descrive infatti uno stato di alterazione estrema associato a comportamenti rumorosi, disinibiti e difficili da dimenticare il giorno dopo, e anche un po' quelle situazioni un po' imbarazzanti che si creano purtroppo quando si esagera con l'alcol. Questa era la posizione numero 6 per quanto riguarda la Hit Lady. Tra poco, dopo una brevissima pausa, torniamo con le prime 5 posizioni. Partiremo proprio dalla quinta posizione, dove, vi spoilero, ascolterete Achille Lauro con la sua La Città degli Angeli. A tra poco. Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
1: Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caviche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
8: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
9: Numero 5.

siamo arrivati alla tanta sospirata top 5. Beh, ogni volta che ho l'occasione di presentare la classifica, beh, queste prime 5 posizioni, insomma, sono sempre quelle un po' più attese per scoprire soprattutto cosa è successo alla numero 1 della scorsa settimana. E questa settimana vedremo che ha fatto un bel capitombolo, insomma, in basso, ma ve lo svelerò tra poco. Intanto siamo ripartiti da lui, da Achille Lauro, con la sua La città degli angeli. Perché La città degli angeli? Perché questo disco è stato scritto a Los Angeles, mentre Achille era lontano da casa, in una bellissima villa, quindi bello tranquillo, per un periodo abbastanza lungo. Insomma, ha avuto modo di non solo di riposarsi, insomma, ma d'altra parte di riflettere anche molto, diciamo, sulla sua produzione artistica e di meditare con calma alla creazione poi di questo singolo. Il testo infatti è un affresco notturno e disincantato dove gli angeli caduti vivono la notte fino all'eccesso, senza rimpianti e senza curarsi del domani. Bravo Achille Lauro, lo lasciamo alla posizione numero 5, con la quale siamo rientrati. Adesso posizione numero 4, e beh, eccolo qui il capitombolo. Perché? Perché la scorsa settimana occupava la nostra numero 1, sto parlando di Bruno Mars, che oggi troviamo alla numero 4 con la sua On My Soul. Numero 4.

0: Mars, dicevamo ex numero uno, nel senso che la settimana scorsa era la nostra posizione numero uno, è sceso questa settimana alla posizione numero 4 la superstar che ha vinto ben 16 Grammy. Lui poi tra le altre cose, ragazzi, è una persona veramente poliedrica, cantante, autore, polistrumentista, produttore, uno degli artisti più ascoltati al mondo in streaming, celebre per il suo grande carisma scenico che gli italiani hanno potuto apprezzare nei suoi due live quest'estate a Milano. Bruno ha stabilito numerosi record nel corso della sua carriera, fra cui quello di essere il primo artista in assoluto ad aver raggiunto i 150 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. E noi proseguiamo con il nostro podio. Alla posizione numero 3, medaglia di bronzo, come mi piace dire per richiamare un po' anche il linguaggio olimpico, troviamo U2 con Street of Dreams.
1: Numero 3.

E gli U2 hanno pubblicato un po' a sorpresa questo nuovo singolo Street of Dreams, non è incluso negli EP che hanno fatto uscire nei mesi scorsi, per esempio Days of Ash e Easter Lily. È il primo estratto però dal nuovo album che i quattro pubblicheranno nel corso del 2026, ma in realtà dovrebbe uscire a breve, anche perché ricordiamo che gli U2 a settembre festeggiano i loro 50 anni di attività. Era la posizione numero 3, gli U2 con Street of Dreams. Proseguiamo con la posizione numero 2, questa settimana occupata da Chris de Sarandi con Good Old Days.

0: Chris De Sarandi ha lanciato questo singolo Good Old Days, un perfetto mix di pop solare e sfumature indie che racchiude un po' il senso di libertà di un tramonto estivo da vivere con gli amici. Ha dominato le classifiche europee come voce autore di grandi hit mondiali, fra cui la sua Cynical, ma è diventato famoso soprattutto grazie alle sue esibizioni come artista di strada, basker appunto. E tra le altre cose, insomma, ha dato il via a una nuova era con oltre 350 milioni di visualizzazioni e, pensate, gode di oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, quindi davvero un artista molto molto seguito. Occupa la posizione numero 2 questa settimana della nostra Hit Lady, la classifica di Radio Lady, e allora non ci resta che scoprire insieme chi c'è alla posizione numero 1 della nostra classifica questa settimana. C'è la regina indiscussa del pop mondiale, Madonna, con la sua Danceteria.
1: Numero 1.

0: Ed ecco la nuova numero uno di questa settimana, la regina del pop mondiale Madonna con la sua Dance Ethereum, un omaggio al celebre locale di New York, oggi chiuso ma che non era un club qualunque, aperto nel 1979, è il locale dove appunto Madonna ha mosso i suoi primi passi. Pensate, locale talmente importante che era paragonabile per importanza alla Factory di Andy Warhol o allo Studio 54. In questa canzone lei ricorda anche le persone che allora vi lavoravano, insomma, e che con lei hanno in qualche modo esordito, per esempio i Beastie Boys che lavoravano come addetta alle pulizie, Shade che era una delle bariste, e sul palco si alternavano con lei New Order, Sonny Youth, Nick Cave e LL Cool J, insomma anche tutti loro dipendenti del club. Quindi insomma un omaggio al locale dove ha mosso appunto i primi passi la grande star mondiale. Questa era la nostra numero uno, quindi finisce qui l'appuntamento di oggi con la classifica di Radio Lady. Vi ricordo che la Hit Lady torna la prossima settimana sempre qua su Radio Lady. Grazie per avermi seguita e buon proseguimento a tutti. Ciao da Cristina.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady. Hit Lady.
1: Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Lady.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Lady.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Lady.
4: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
7: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
4: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
7: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
5: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa,

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady,
5: è suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi ci vedono bene?
6: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
7: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Lady.
8: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
9: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
10: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
8: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
10: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
11: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady.
12: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da...

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
2: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
3: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a Lavana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
2: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Lady, la musica che cattura.
5: Disco novità.
6: È il nuovo singolo di Sky Newman, Man of the House. Disco novità su Radio Lady.

0: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady,
2: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la bevo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
6: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338.

0: un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna, un veicolo è fermo tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Rallentamenti anche in direzione Firenze per un veicolo in galleria tra il Bivio con la Variante e Calenzano. Sulla 12 il traffico è intenso in direzione Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, prudenza, ci sono lavori allo svincolo di Empoli Ovest in entrata verso Firenze. E per chi viaggia domani in Toscana, il consorzio Lamma prevede cielo sereno poco nuvoloso per il transito di velature e per modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi di nord-ovest. Ed è tutto per oggi, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady,
7: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
11: Lady. Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
12: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
11: E shop online sul sito alinomancini.com.
12: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
13: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
12: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
14: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: Radio Lady. Sono le 21 e 2 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
2: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
3: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
2: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: sono le 22 e 0 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Disco novità.
5: Nuovo singolo dei Bebausa, Lose Myself, è disco novità su Lady.

0: La radio, la radio come piace, come a, piace a te.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Lady, Lady.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sono le 22 e 56 minuti.
11: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
13: Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Eolie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.

0: Radio Lady. Ready for a great journey. Radio Lady.
1: I wanna.

Stai ascoltando House Classic. House Classic. I classici house che hanno fatto la storia. Solo su Lady.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
4: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a Lavana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
3: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: È l'una e sei minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: House. I classici house che hanno fatto la storia.

0: È 1:54.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
10: A settembre.
9: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Lady.
14: La musica che cattura.